Amici per del Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emisora qui, per seguire ascoltando la radio emisora qui, per favore, la radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche, non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti.

0: Nomen Verditata e di Dio e di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie di Signore Jesucristo, amor di Dio stata e comunione di Spirito Santo sia con voi.
1: E con voi Spirito.
0: Mi rimanan, dilante di nos buon Dio, van reconocer con nostra gente débil, con nostra gente pecador. Mi da confessa.
1: Ma Dio Todopoderoso, e dilante di tuo rato presente, come a peca nasce tanto, pa pensamento e palabra, pa lota ne ahasi a te da sin hasi, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pesai mi tarrega la Virgen Maria, tu rangeli santo, y beso mi romana, de reza panina, Señor nos Dios.
0: Mare Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, por donarnos picaran y gibanos la vida eterna.
1: Amén.

vrouw, ik heb haar weer, please. Ai, ai. Kimitari. Bossano. Don Cosmi te corda ora qui. Porta. Uno te vai cheremi. I casi sicuro, bubisa. A pa sopra, ma miravo ora qui, mi te bisa sina. Però te verdad. Ta mascia hopi Cosma si va porata pa cubo di spese dia. Però tava da parsa maniera sempre, sempre tava in algo da strova. Nunca mi tava di suerte tu pavo back. Baba e gelie e dia, con i sicchiera bo direction, av numi telefon mi pora toma. Te comprende? Bo no aspere gelie. Mi tampoco. Però Silena, tempo pensando e deseando di porta un cubo. Teco por Dios, menti me sta gaiamo. Segundo tempo tava da passa, mi speranza antambe tava te cabando. Teco ma comincia a lubidavo.

sorriso di Dio mi ha toppato. Waiter, 3 secondi per me, please. Zilena.

Se ei tauta Rafael Rosko, no ei se ei ta kuta kanta chakuncha in la hei hobi famandos. Jammer, no te avena no sa precis ki kua pasa. Tauta fiesta di su junan kua kapa skol. Posa vakansi di skol ke kone na celebrana su kas. Anto dos tipo abin bati na porta inang apuntre pa zogenaamde instrument kuna miste presa, pero hene kue dos tipo ke kono e konose. Anto abin un di tercero, anto e sai abin tire ku 10 bala. Tu 9 a dale, pero e di 10 si abai. Pote imaginabo, dos ture cos ne pasa. Ok, le cono sigi, e sai kita bai ta Colombia tambe, e sai kita Carlos Vives. Ora kubo bai Bogotá, vaxi bopo bai su restaurant. Hobi duci su restaurant tana Bogotá. Ting de vez en cuando e tambe te, paso ta suru ma omber, ta rene come ti dice il ristorante, però mi sono dice mes musica e ora che te in viaje mi sta canta. Esa qui Carlos Vives, La casa nel aire.

Ja se ei tavata un potpourri de verdad se ka for di bonita canzone di Maybelline Arons Cruz. Lo sa mande specialmente pa Elba Yarsagarai. Elba, mi ta spera che la caina bontera, Elba. La gami waka ki, olo, ma tenete telefono. Ok. La gami bai sigue ore ki ku. Piensi ka hi orkel maniera ku nata pidi, ta sine mi tengo complesse. A ah, uno stava bali a papiamento, re conca, orgel, no scultura. Ah, ok, per ma scuoi un pieza. Un mesa, di cioncio su ca. E sa che ti fai specialmente, ma dince, io non si ropita. Dince che mi na, avete bei bali a cahi, orgel, dince, a tocchina papocchè in tappia.